talento inizia in tenera età. Si dice che a soli 3 anni la piccola Mariah abbia imitato la sua mamma che cantava il Rigoletto di Giuseppe Verdi. La prima esibizione avviene nel 1976 alle elementari. Alle medie, la Carrie scrive le sue prime canzoni e mentre frequenta la Harborsfield High School a Greenlow, New York, già lavora in alcuni studi di registrazione locali e collabora con musicisti come Gavin Christopher e Ben Margulies. Lavorare la tiene spesso lontano da scuola e per le sue assenze i compagni le affibbiano il nomignolo di Mirage, Miraggio. Predestinata a successo, nel 1988, a una festa Mariah consegna una sua demo al capo della Columbia Records, Tommy Mottola, che la mette immediatamente sotto contratto. 2 anni e la giovane cantante pubblica il CD di debutto. Con questo disco, che porta semplicemente il suo nome, conquista la prima posizione nella classifica americana Billboard e vi resta per 11 settimane. Tutti e 4 i singoli estratti dall'album, Vision of Love, Love Takes Time, Someday e I Don't Wanna Cry, raggiungono la numero 1 negli Stati Uniti e Mariah si aggiudica anche 2 Grammy Awards come miglior artista esordiente e miglior cantante pop femminile.

Nel 1991 Mariah Carey pubblica il suo secondo disco, Emotions, album dedicato alla Motown e al soul. Il primo estratto, Emotions, la rende l'unica cantante ad aver piazzato i suoi primi 5 singoli al primo posto della classifica di Billboard. Nonostante l'enorme successo, la cantante ha il timore di esibirsi in pubblico e bisogna aspettare il 1992 e l'invito al programma TV MTV Unplugged per avere la sua prima esibizione ufficiale. Dal concerto acustico, durante il quale segue anche una cover dei Jackson 5, I'll Be There, insieme a Trey Lawrence, viene realizzato l'EP MTV Unplugged. Legata sentimentalmente a Tommy Mottola sin dal primo incontro, Mariah sposa il discografico nel giugno del 1993 mentre lavora al suo terzo CD, Music Box, disco che contiene le straordinarie Dream Lover, Hero e la cover dei Badfinger Without You. Music Box, con oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo e ben 10 milioni solo negli Stati Uniti, è il disco che segna la definitiva consacrazione della musicista in campo internazionale. A renderla ancora più famosa e amata, nel 1994 arriva l'album Merry Christmas e il duetto con Luther Vandross per la cover di Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love.

Nel 1995 Mariah Carey pubblica Daydream, CD in cui si avvicina all'hip hop duettando con il rapper Old Dirty Bastard in Fantasy e con i Boyz II Men in One Sweet Day. One Sweet Day resta al primo posto delle One Sweet Day resta al primo posto delle classifiche statunitensi per 16 settimane, record assoluto per una cantante donna a tutt'oggi imbattuto. Grazie alle canzoni di Daydream, tra il 1 ottobre 1995 e il 1 ottobre 1996, Mariah Carey resta stabilmente in vetta alla Billboard Hot 100 per metà dell'anno, 26 settimane su 52, e stabilisce un nuovo record di copie vendute in una settimana negli States, 750.000 copie, record che mantiene per i 4 anni successivi. Nel 1996 l'artista si separa dal marito, ingaggia un nuovo manager e torna a scrivere canzoni per altri. In questo periodo lavora agli album d'esordio degli Allure e dei Seven Miles e prepara i brani del suo quinto album, Butterfly, del 1997. Di nuovo affiancata da celebri rapper come P. Diddy e Missy Elliott, con Honey e gli altri brani di Butterfly, la Carey si presenta al pubblico in versione sexy, con un nuovo compagno, Derek Jeter, della squadra di baseball New York Yankees. Tra baseball e alta classifica trova anche il tempo per scrivere canzoni per colonne sonore come Man in Black del 1997. Nel 1998 pubblica la raccolta Number Ones, che include When You Believe, vincitrice di un Oscar, e duetto con Whitney Houston per la colonna sonora de Il Principe d'Egitto.

Nel 1999 Mariah Carey torna a far felici i paparazzi per la sua storia d'amore con il cantante Luis Miguel. Nello stesso anno esce il suo sesto album, Rainbow. I primi due singoli, Heartbreaker e Thank God I Found You, raggiungono il primo posto negli Stati Uniti. Rainbow è l'ultimo album della Carey per la Columbia, etichetta che abbandona dopo aver ricevuto il premio Billboard come artista del decennio e il World Music Award come artista femminile del millennio. Titoli che le valgono un contratto milionario con la Virgin Records. Reginetta degli anni 90, nel terzo millennio Mariah stenta a ritrovare la via del successo. Il film autobiografico Glitter è un disastro al botteghino e i singoli Never Too Far e Don't Stop Fucking for Jamaica non riescono a entrare neppure nella Hot 100, la classifica americana. I tempi in cui Mariah scala le hit parade di tutto il mondo sembravano ormai finiti, ma non è così. A riportarla al top è The Emancipation of Mimi, che viene pubblicato nel 2005. Vende oltre 10 milioni di copie nel mondo e le fa guadagnare ben 8 nomination ai Grammy Awards 2006, dove ne vince 3. Miglior album R&B, miglior canzone R&B, We Belong Together, e miglior performance vocale femminile R&B, sempre con We Belong Together. Un altro grande successo lo ottiene anche il successivo CD E uguale MC al quadrato, undicesimo album in studio della Carey che esce in Italia l'11 aprile 2008, anticipato dal singolo Touch My Body. Al ritorno al successo corrisponde anche il ritorno alla felicità sentimentale. Il 30 aprile 2008 Mariah Carey sposa alle Bahamas il cantante rap e attore Nick Cannon.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Idol. Che sarebbe diventato un idolo, Billy Idol lo sapeva fin da ragazzino. Lo seppe nel momento esatto in cui, ricevendo un compito corretto su cui la maestra gli aveva scritto William is Idol, ovvero William è un fannullone, scelse il suo cognome d'arte. Idol. Idolo. Sostantivo che in inglese si pronuncia esattamente come idol, lavativo. Nato il 30 novembre 1955 a Stanmore, nel Middlesex, il giovane William Michael Albert Broads ha appena 20 anni, quando scoppia in Gran Bretagna il fenomeno del punk. Affascinato dalla possibilità di esprimersi in musica, Billy lascia l'università e lo studio della letteratura inglese per mettersi a cantare in gruppi come i futuri Siouxsie and the Banshees. A farlo debuttare ufficialmente è la sua militanza nel Bromley Contingent of Sex Pistols Fans, lo zoccolo duro del gruppo di Johnny Rotten e Sid Vicious. Durante un'agitata intervista ai membri del club, realizzata per la TV di Stato, Idol si trova per caso sul palco a suonare la chitarra con i Chelsea e ottiene un successo strepitoso. Pochi mesi e assieme a Tony James al basso, Bob Andrew chitarra e Mark Laff alla batteria, fonda i Generation X. La forza della nuova band di Idol, oltre che nel coraggio di saper unire la lezione di Elvis Presley o dei Beatles alla brutalità minimale del punk, sta anche nella sensualità del suo frontman. Belli e bravi i Generation X, in poco tempo diventano essi stessi un pilastro della musica punk inglese. Una band però sta stretta a Billy Idol, che nel 1981 pubblica il proprio EP di debutto, Don't Stop, un mini album in cui compare anche Money Money. Hey!

Le quattro tracce di Don't Stop hanno un'accoglienza così positiva che Billy Idol, messo sotto contratto dalla Chrysalis Records, viene invitato a registrare subito un proprio intero album. È in questo periodo che nascono pezzi come Come On Come On, Love Calling e Shooting Stars, canzoni che vengono incluse nel primo album solista del cantante britannico che porta semplicemente il suo nome. A trainare il disco in un primo momento sono i singoli Hot in the City e White Wedding, esempi lampanti di come si possa mischiare rock, romanticismo e perversione. Poi il 33 giri viene ristampato con l'aggiunta di Dancing with Myself, che era già stato edito nell'EP Don't Stop, oltre che nell'ultimo album dei Generation X. La nuova versione, che il biondo Billy Idol vuole assai più pop dell'originale, diventa una hit e regala al suo interprete lo status di idolo internazionale.

Grazie a Dancing With Myself, che diventa per mesi uno dei video di punta di MTV Europe, Billy Idol riesce a conquistare anche l'America. Si trasferisce a Hollywood e qui stabilisce il suo quartier generale per scorribande a base di sesso, droga e rock and roll. Qui, tra uno scandalo e l'altro, nascono album come Rebel Yell del 1983, un disco che ottiene un successo strepitoso, soprattutto grazie al tormentone Eyes Without a Face. Il brano, scritto a quattro mani assieme al suo chitarrista Steve Severin, vede al contraccanto Perry Lister, l'allora fidanzata del trasgressivo rocker. Il video della canzone, che ottiene due nomination agli MTV Award, è diretto da David Mallet, regista che nello stesso periodo firma anche successi come Ashes to Ashes di David Bowie o Radio Gaga dei Queen. A far trionfare nelle charts di mezzo mondo l'album Rebel Yell contribuisce molto anche il successivo singolo Flash for Fantasy.

Per Billy Idol, gli anni 80, grazie a dischi come Whiplash Smile del 1986 o la raccolta di remix Vital Idol del 1987, si concludono trionfalmente. A interrompere la continua ascesa del perverso rocker, però, il 6 febbraio 1990 è proprio la sua mania per gli eccessi. Correndo con la sua moto per Hollywood, Idol buca uno stop a tutta velocità, viene investito e rischia di farsi amputare una gamba. Nonostante la convalescenza, Billy promuove ugualmente il suo nuovo CD, Charmed Life, e partecipa al mega concerto The Wall, organizzato a Berlino da Roger Waters. Il buongiorno comunque si vede dal mattino e, cominciati con l'incidente, gli anni 90 sono davvero neri per l'ex Generation X. Abbandonato dal grande pubblico, torna ad essere dipendente della droga e l'unico evento davvero notevole del decennio è la partecipazione al film The Doors di Oliver Stone nel ruolo di Cat, un amico di Jim Morrison. A farlo tornare in auge nel 2001 ci pensa un docufilm sulla sua vita, realizzato dal canale musicale VH1. Anche il pubblico più giovane scopre il suo talento e il suo fascino ambiguo e Billy Idol torna a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. Per un nuovo disco, però, bisognerà attendere il 2005 e l'uscita di Devil's Playground, che ottiene buoni consensi. Sulla spinta del rinnovato successo, nel 2008 esce anche la raccolta The Very Best of Billy Idol, Idolize Yourself, che include gli inediti John Wayne e New Future Weapon, ma anche intramontabili come Hot in the City.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Joel. William Martin Joel nasce il 9 maggio 1949 nel Bronx. Quando è ancora un ragazzo, la sua famiglia si trasferisce a Levittown, vicino a Long Island. William, detto Billy, è un appassionato di musica classica fin dalla più tenera età. A soli 4 anni è affascinato da Verdi e Puccini e pochi anni dopo inizia a studiare con passione il pianoforte. Come molti altri artisti dell'epoca, il piccolo Billy capisce che da grande vuol fare il musicista dopo aver visto i Beatles all'Ed Sullivan Show. A 14 anni, innamorato di miti come Ray Charles, Rolling Stones e Otis Redding, fonda la sua prima band, The Echoes. Saper suonare gli torna utile quando i suoi genitori divorziano e lui aiuta sua madre a sostenere le spese di casa suonando la notte nei club. Nel 1968 Billy entra a far parte di una band che gode di un certo seguito a Long Island, The Hustles, con i quali pubblica due album, The Hustles e Hour of the Wolf. Incredibile ma vero, il romantico Billy Joel nel 1970 fonda insieme al batterista degli Hustle, John Small, il duo heavy metal Attila. Il debutto solista arriva nel 1972 con l'album Cold Spring Harbor. Nel frattempo, le radio della costa est passano decine di volte un suo pezzo dal vivo, Captain Jack.

Captain Jack diventa una piccola hit nell'est, ma sulla costa ovest Billy Joel è ancora un perfetto sconosciuto e deve esibirsi nei club con lo pseudonimo di Bill Martin. Per il suo primo vero successo, Piano Man, bisogna attendere il 1973. Nel 1974, acclamato dalla critica e dal pubblico, Billy Joel pubblica insieme a Michael Stewart l'album Street Life Serenade. La sua fama è ormai così grande che le sue esibizioni alla Carnegie Hall e al Lincoln Central in New York City registrano il tutto esaurito. Un grande successo lo ottiene anche il primo album newyorkese di Billy Joel, Turnstile. Ma è con The Stranger del 1977 che il musicista stabilisce il record di vendite per la casa discografica Columbia. Un record imbattuto fino al 1985. Ancora nel maggio 1978, tre singoli tratti da The Strangers sono presenti nella Billboard Hot 100 Chart: Only the Good Die Young, Moving Out e Just the Way You Are.

Just the Way You Are, nel 1979, si aggiudica 2 Grammy Awards come disco e canzone dell'anno. Nel 1980 vince altri 2 Grammy per l'album 52nd Street e come miglior artista maschile. Il successivo album, Glass Houses, resterà alla numero 1 della Billboard Chart per 6 settimane e nel 1981 regalerà all'artista il 5° Grammy della sua carriera. Il live Songs in the Attic, The Nylon Curtain, An Innocent Man, il doppio Greatest Hits e The Bridge, come la collaborazione con Ray Charles, Stevie Winwood e Cyndi Lauper, fanno di Billy Joel una star incontrastata anche negli anni 80. La sua fama è così estesa che il musicista suonerà anche a Mosca e a Leningrado, esibizioni che nel 1987 saranno immortalate nel doppio Co-Wept in Concert. Sempre nel 1987 Billy Joel annuncia che affronterà un tour mondiale lungo 8 mesi con Elton John. È il Face to Face Tour. Nel 1989 We Didn't Start the Fire e l'album Stormfront gli fanno vincere altri 2 Grammy e lo portano alla numero 1 in classifica. Negli anni 90, Billy Joel contribuisce al successo di 2 celebri colonne sonore, Honeymoon in Vegas, per cui interpreta 2 cover di Elvis, All Shook Up e Heartbreak Hotel, e A League of Their Own, nella quale canta In a Sentimental Mood. Nel frattempo, lavora a The River of Dreams, album che nel 1993 debutterà direttamente alla numero 1 della classifica americana.

Nel 1999, dopo oltre 100 milioni di dischi venduti, Billy Joel viene insignito di due importantissimi riconoscimenti: l'Award of Merit e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Per festeggiare l'arrivo del nuovo millennio, si esibisce in Madison Square Garden, un concerto immortalato dal CD Billy Joel 200 Years, The Millennium Concert. Pochi mesi dopo escono Fantasies and Delusions, una raccolta di composizioni al piano, e The Essential Billy Joel, antologia che vende nel giro di poche settimane 1 milione di copie solo negli Stati Uniti. Nel 2002, Mr. Piano Man pubblica le composizioni del musical Moving Out. A interpretare i suoi brani, il cast originale del musical messo in scena a Broadway. Nel 2004 è la volta di una nuova raccolta di successi, Piano Man, The Very Best Of, e l'anno dopo, a coronamento di una carriera luminosissima, esce My Lives, box set che contiene ben 4 CD e un DVD. Nel 2006, al termine di un fortunato tour, Billy Joel dà alle stampe 12 Gardens Live, raccolta di grandi successi registrata dal vivo.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma.

Bee Gees, Brothers Gibb, nel 1963 i tre fratelli vengono selezionati per una trasmissione TV e cantano davanti alle telecamere un'ottima versione di The Battle of the Blue and Grey. All'inizio il successo è poco, ma il terzetto non si scoraggia e fa bene, perché nel 1967 il loro brano Speaks and Specs diventa numero uno in Australia e subito dopo conquista il terzo posto della classifica dei 45 giri inglese. Il primo singolo interamente realizzato in Gran Bretagna è New York Meaning Disaster 1941, che diventa un grande successo anche negli Stati Uniti e entra a far parte di First, il primo album dei Bee Gees. È l'inizio di una leggenda scandita da successi come Massachusetts, I've Got a Message to You e I Started a Joke. Nella primavera del 1969 Robin lascia il gruppo e Barry e Maurice decidono di continuare senza di lui. Esce così un nuovo singolo, Tomorrow Tomorrow, ma è Robin ad avere un grande successo con l'album Robin's Ring e il suo primo singolo, Saved by the Bell, della quale esiste anche una rarissima versione italiana salvato dal campanello.

Nell'estate del 1969, Barry e Maurice realizzano l'hit Don't Forget to Remember. Robin rientra nel gruppo nel 1970 e l'anno dopo il trio torna in sala d'incisione per realizzare How Can You Mend a Broken Heart. All'inizio il successo stenta a tornare. Nel 1975, però, grazie anche alla collaborazione con il produttore turco-americano Arif Mardin, che convince Barry a cantare in falsetto, il trio australiano è nuovamente ai vertici delle hit parade con il 33 giri Main Course. L'album, che contiene brani celebri come Jive Talking, Wind of Change, All This Making Love e Funny. Nel 1976 i Bee Gees pubblicano il loro 12° album, Children of the World, una raccolta di inediti che scala la hit parade italiana grazie a composizioni quali You Should Be Dancing e Love's Right, un vero tormentone radiofonico che passa continuamente sulle prime emittenti private. Un buon successo lo ottiene anche il doppio album dal vivo Here at Last Bee Gees Live. I Bee Gees sono un gruppo famoso, ma la popolarità ottenuta fino alla seconda metà degli anni 70 è nulla se paragonata a quello che accade con l'uscita della colonna sonora del film Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera, mitico film interpretato da John Travolta nel 1977. Il doppio album Saturday Night Fever è stato in assoluto l'album più venduto nel mondo di tutti i tempi, fino all'avvento di Thriller di Michael Jackson. Sulle note di classici come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love e More Than a Woman, i Bee Gees ottengono una popolarità immensa. Il trio australiano è la punta di diamante della disco music, il nuovo genere musicale che fa ballare tutto il mondo.

Bissare lo stratosferico successo di Saturday Night Fever è assai difficile, eppure i Bee Gees riescono a farlo. Tra il 1978 e il 1979 i fratelli Gibb ottengono la bellezza di 6 numeri 1 mondiali grazie a pezzi assai amati come Too Much Heaven, Tragedy e Love You Inside Out. L'album Spirits Having Flown, che contiene tutte queste canzoni, è il disco dei Bee Gees più venduto in Italia. In fatto di copie vendute, Spirits Having Flown batte perfino il celeberrimo Greatest Hits, con cui i Bee Gees si affacciano agli anni Ottanta. Superare ulteriormente risultati così enormi è impossibile e inevitabilmente i Bee Gees conoscono un periodo di crisi. La pausa, in ogni caso, viene sfruttata in maniera positiva perché i fratelli Gibb, singolarmente o in gruppo, cominciano a scrivere per i più grandi artisti dell'epoca. In pochi anni realizzano hits multiplatino per Barbara Streisand, per la quale compongono Woman in Love, e per Kenny Rogers. Per quest'ultimo creano i brani dell'album Eyes That See in the Dark, che contiene il duetto Island in the Stream con Dolly Parton. Un brano che ancora oggi è la canzone country che ha venduto di più in tutti i tempi.

Soltanto nel 1987 i fratelli Gibb decidono di ritornare insieme come Bee Gees. Il risultato è ESP, preceduto dal grande successo europeo You Win Again, disco che verrà seguito da One del 1989. Anche negli anni 90 i Bee Gees hanno molto da dare al pubblico che ama la musica raffinata, come dimostrano gli album I Civilization del 1991 e Size Isn't Everything del 1993. Quattro anni dopo il trio pubblica Still Waters, album che vende ben 4 milioni di copie e precede uno straordinario tour mondiale. Nell'ottobre 1998 esce l'ennesimo tribute Got a Message to You, con cover di artisti del calibro di Robbie Williams e Steps. Segno che le canzoni dei Bee Gees, anche quelle più datate, possono essere dimenticate per qualche tempo, ma prima o dopo tornano a scalare le classifiche.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: sono le 3 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Cher.
4: Dalla periferia suburbana di El Centro, in California, alle vette delle Hit Parade, camminando sul red carpet degli Oscar. La vita di Cher, nome d'arte di Sherilyn Sarkisian Lapierre, sembra proprio un film, anzi, la favola del brutto anatroccolo destinato a diventare un magnifico cigno. Figlia di un camionista e di un'aspirante modella, la futura regina della musica vive la sua infanzia tra divorzi e nuovi matrimoni della madre. Nel 1962, a 16 anni, essendo affetta da dislessia, è costretta ad abbandonare la scuola e in un bar di Los Angeles incontra l'uomo che le cambierà la vita, Salvatore Sonny Bono. Grazie a Sonny, che lavora ai Gold Studios, Cher viene chiamata a sostituire una corista assente e il celebre produttore discografico Phil Spector, che la sente, la ingaggia ai cori per dischi noti quali Be My Baby delle Ronettes o You've Lost That Loving Feeling dei Rydhouse Brothers. Dopo aver pubblicato un paio di 45 giri con vari pseudonimi, nel 1967 Cher, che si cimenta da tempo in canzoni cantate in italiano, partecipa con Sonny al Festival di Sanremo, presentando il brano Cammino di ogni speranza, in coppia con Caterina Caselli, e affiancando Nico Fidenco nella canzone Ma piano per non svegliarmi. Tutti e due i pezzi vengono eliminati dalla giuria, ma la cantante californiana non ha certo di che disperarsi. In Italia, come in America, Sonny e Cher sono ai vertici delle classifiche di vendita dei dischi con Bang Bang.

Dalle stelle alle stalle è un attimo e Cher sperimenta quanto questo proverbio sia vero sulla propria pelle. Dopo le milioni di copie di Bang Bang vendute in tutto il mondo, la cantante sembra non avere più alcun fascino per i giovani che alle sue canzoni preferiscono pezzi in cui si parla di amore libero, rivoluzione o droghe. Sonny allora punta sulle sue doti di attrice. I primi due film scritti e prodotti da Bono sono un flop. E dopo aver avuto una bambina, Shaz, la coppia si sposta a Las Vegas per esibirsi nei nightclub della città. È qui che la fortuna di nuovo si accorge di loro. Invitati a fare alcune comparsate in TV, vengono notati dal direttore della CBS, che commissiona loro un programma, The Sonny and Cher Comedy Hour, in cui la coppia dà vita a scenette a base di battibecchi tra moglie e marito che divertono l'America intera. Dalla finzione alla realtà, però, il passo è breve. E nel 1975 Cher e Bono divorziano. Tre soli giorni e la cantante si risposa con Greg Allman degli Allman Brothers, che abbandonerà nel giro di pochi anni a causa dei suoi problemi con la droga. Finalmente rimasta sola e libera di gestire la propria carriera, Cher si lancia in progetti discografici sperimentali che però si rivelano dei clamorosi fallimenti. Di lei si torna a parlare ovunque, solo nel 1979, e non per i suoi meriti artistici, bensì per la copertina dell'album Prisoner, che la ritrae completamente nuda, suscitando le ire delle femministe.

Perché il successo torni, Cher deve aspettare gli anni 80. Trasferitasi a New York, l'artista mette da parte la musica e cerca di lavorare come attrice. Le porte che le vengono chiuse in faccia sono molte, ma Robert Altman se ne infischia del fatto di aver di fronte un nome celebre e la ingaggia per Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. La bravura nell'interpretare il ruolo di Sissy è tale che Cher ottiene la nomination ai Golden Globe, la prima di una lunga serie di candidature che nel giro di pochi anni la porteranno a vincere il premio Oscar per il film Stregata dalla Luna del 1987. Ora che è un'attrice affermata, Cher rimette mano anche alla sua carriera di cantante, con l'aiuto di colleghi come Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child e Michael Bolton, l'artista pubblica l'album Cher, che vende oltre 3 milioni e mezzo di copie. È un nuovo folgorante inizio. 10 anni ancora e nel gennaio 1999 il singolo arriva alla prima posizione della classifica Billboard e ci resta per un mese. A 53 anni Cher è la cantante donna più anziana a essere presente nella Hit Parade e stabilisce un record. In 4 decadi differenti, anni 60, 70, 80, 90, ha avuto sempre almeno un disco nella top 10.

Cher, celebre cantante, attrice e presentatrice TV, ma anche icona della moda e del glamour. Nel 2000, mentre in Italia interpreta il duetto Più che puoi con Eros Ramazzotti, nei negozi di giocattoli torna la Barbie Cher, una riedizione della bambola giocattolo già prodotta con successo negli anni 70. Film, dischi, TV. Cher non si pone confini e il pubblico la acclama oggi come 40 anni prima. L'8 novembre 2010 le viene assegnato il premio Glamorous Woman of the Year Lifetime Achievement Award e nel 2013, quando decide di pubblicare il suo nuovo singolo, Woman's World, sul canale YouTube ottiene immediatamente oltre 1 milione di visualizzazioni. Su di sé ama ripetere «Cantanti, non consideratemi una cantante» e «Attori, non consideratemi un'attrice». Ed è vero, Cher per sempre sarà solo e straordinariamente Cher, un brutto anatroccolo diventato uno splendido cigno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chicago. DePaul University di Chicago, seconda metà degli anni 60. Soul e rock and roll impazzano tra gli studenti di ogni corso e tre di loro, Walter Parasider, Lee Lovenane e James Pankow, appena terminate le lezioni, corrono a provare cover di star famose come James Brown e Wilson Pickett per suonarle alla sera nei pub e nei club del campus. Con il passare del tempo, il trio si allarga fino a comprendere anche il chitarrista Terry Kath, il batterista Danny Serafin e il tastierista Robert Lamb. Il nome scelto dal sestetto è The Big Thing, spinta da James Guercio, un vecchio amico che nel frattempo è diventato produttore della Columbia Records, la band inizia a scrivere pezzi propri e, ingaggiato anche il cantante Peter Cetera, prepara il primo album. Il disco, che esce nel 1969 a firma Chicago, Transit Authority, precede il doppio intitolato semplicemente Chicago del 1970 e Chicago III del 1971. Tre doppi album che fanno conoscere e amare il gruppo sia in America che altrove. A coronare questa prima fase dell'ensemble, l'uscita del live Chicago at Carnegie Hall, che contiene successi come Make Me Smile.

Nel 1972 i Chicago tornano in studio per Chicago Quinto. Per la prima volta non si tratta di un doppio LP, ma il successo che arride al gruppo è comunque quello di sempre e il disco sale fino alle prime posizioni delle classifiche d'oltreoceano e non solo. Per tutti gli anni 70, James Pankow e soci continuano a sfornare un nuovo disco all'anno, diventando una delle band commercialmente più fortunate del decennio. Una carriera luminosa celebrata nel 1975 anche dal primo Best, Chicago's Greatest Hits. A rendere ancora più celebre il gruppo dell'Illinois nel 1976 è Chicago Decimo, una raccolta di brani inediti che comprende canzoni diventate classici in tutto il mondo, come Another Rainy Day in New York City e Hard to Say I'm Sorry. Everybody

Hard to Say I'm Sorry è destinata a diventare una delle canzoni d'amore più suonate nel mondo e i Chicago entrano in studio per il successivo album, Chicago XI, con l'idea di bissare il successo ottenuto grazie a brani come Baby What a Big Surprise e appunto Hard to Say I'm Sorry. Il disco è un trionfo, ma la band in questo periodo deve affrontare una vera tragedia, la surreale morte del chitarrista Terry Kath, che si uccide sparandosi per scherzo alla tempia senza sapere di avere in mano un'arma carica. Questo dramma, assieme alla rottura del sodalizio con lo storico produttore James Guercio, segna l'inizio di una nuova era per il gruppo, come dimostrano le tracce di Hot Streets e del successivo Chicago XIII. Il cambiamento però non piace al pubblico, che ignora o quasi i due dischi, e lo stesso fa con i successivi. Amati da una cerchia sempre più ristretta di fan, Pankow e compagni tornano comunque ciclicamente a scalare le hit parade, ogni volta che esce un loro best-of con intramontabili quali You Are In My Mind o If You Leave Me Now.

dei membri storici dei Chicago nel terzo millennio, continuano a far parte del gruppo Robert Lamb, James Pankow, Lee Loughnane e Walter Parasider, a cui nel tempo si sono aggiunti Jason Scheff, Tracy Bowden, Keith Holland, Lou Pardini e Walfredo Reyes Jr. Pur essendo in carriera da quasi 50 anni, i Chicago non hanno mai perso la loro voglia di suonare e ancora oggi sono protagonisti di un Never Ending Tour che prevede decine di date ogni anno in tutti gli Stati Uniti e anche altrove. Testimonial da molto tempo dell'Associazione per la lotta ai tumori, American Cancer Society, nel 2012, per la quinta volta nella loro carriera, James Pankow e compagni affrontano una tournée di 2 mesi assieme a The Doobie Brothers. Ai concerti dell'ensemble c'è sempre un notevolissimo numero di fan e tutti conoscono a memoria grandi hit come Baby What a Big Surprise.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: REM. I REM, in lingua inglese la pronuncia è R.E.M., vengono fondati ufficialmente il 5 aprile 1980 all'Università della Georgia ad Athens, da un gruppo di studenti che sotto vari nomi suonano insieme già dal 1979. REM è l'acronimo di Rapid Eye Movement, la fase del sonno in cui si sogna. I componenti del gruppo scelgono proprio questo nome dopo averlo letto sul muro di una chiesa. Della band, oltre al cantante Michael Stipe, fanno parte anche il chitarrista Peter Buck, il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry. Il debutto del quartetto, al tempo denominato Twisted Kites, avviene alla festa di compleanno di Catherine O'Brien, un'amica ventenne. Durante la festa, Stipe e soci eseguono cover di gruppi garage, psichedelici e punk, ottenendo buoni consensi. Nell'estate 1980 il gruppo incontra Jefferson Holt, che, diventato il loro manager, procura loro una serie di date nel sud degli Stati Uniti. Sospesi gli studi universitari, nel 1981 i REM registrano il loro primo singolo, Radio Free Europe, che esce in sole 1000 copie per la piccola etichetta discografica Hybetone. Eletto singolo dell'anno dalle College Radio e dal settimanale di New York Village Voice, Radio Free Europe rappresenta per i REM il passaporto per il successo. Nel maggio 1992, dopo aver rifiutato un'offerta dalla blasonata RCA, Stipe e compagni firmano un contratto con la IRS, per la quale pubblicano nell'agosto seguente l'EP Chronic Time.

Marmor. L'album di debutto dei REM esce nel 1983 e anche se vende solo 200.000 copie, viene eletto album dell'anno da riviste importanti come Rolling Stone. Nonostante gli scarsi risultati commerciali, Stipe e gli altri non demordono e incidono Re-Knocking del 1984, Fable of the Reconstruction del 1985 e Life Rich Pageant del 1986. Album quest'ultimo che vende circa 500.000 copie. Visto il consenso attorno a Life's Rich Pageant, la IRS, sempre nel 1986, pubblica Dead Letter Office, una compilation di canzoni registrate dalla band durante le sessioni di registrazione dei loro album e la raccolta di video Succombs. Il successo vero, quello con la S maiuscola, arriva nel 1987 con l'uscita di The One I Love, il primo singolo dei REM a entrare nella top 10 americana e primo estratto del fortunato album Document, la cui buona sorte viene bissata da Green nel 1988. 3 anni dopo, all'indomani di un lungo tour, il gruppo di A-Teens rilascia l'album Out of Time. Grazie a Losing My Religion e ad altri brani del disco, i REM diventano straordinariamente popolari in tutto il mondo.

Out of Time vende 13 milioni di copie nel mondo, un risultato stratosferico che viene addirittura superato dal successivo Automatic for the People del 1992. Un album che si apre con l'introspettiva Drive, comprende l'hit Everybody Hurts e propone brani come Man on the Moon, dedicata ad Andy Kaufman, il comico della serie TV americana Taxi. Il 1994 è l'anno di Monster, CD dedicato a River Phoenix, il giovane attore amico di Stipe, morto di overdose, e a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Tra le canzoni c'è anche Let Me In, un brano regalato al gruppo dalla vedova di Cobain, Courtney Love, che parla proprio del musicista grunge. Monster vede i Rem aprirsi a sonorità rock e spiazza i fan storici che si aspettano sonorità meno dure. Nel 1996 i Rem rinnovano il contratto con la Warner Bros. Per 80 milioni di dollari, in quel momento il contratto più alto nella storia della musica rock. Sempre nel 1996 esce New Adventure in Hi-Fi, l'ultimo album in cui suona anche Bill Berry, che è costretto a lasciare i compagni per motivi di salute. Per il successivo Up del 1998 alla batteria si alternano Barrett Martin degli Screaming Trees e Joy Waronker, collaboratore di Beck. Dall'album vengono estratti i singoli Day Sleepers, Lotus, At My Most Beautiful e Suspicion. Nel 1999 i Rem pubblicano il singolo The Great Beyond, canzone scritta per la colonna sonora del film di Milos Forman, Man on the Moon, con Jim Carrey. Nel terzo millennio, Stipe e soci tornano in classifica con l'album Reveal del 2001, partecipano alla colonna sonora di Vanilla Sky di Cameron Crowe con alcuni brani già editi, e nel 2003 pubblicano sul loro sito internet

tengono una serie di false prove aperte al pubblico a Dublino. È qui che per la prima volta si ascoltano brani come Supernatural, Super Serious, Hollow Man o Man Size Wrath. Everybody.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul McCartney.
3: James Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, lo stesso ospedale dove la madre Mary Mohan lavora come infermiera. Il padre Jim, trombettista in una big band locale, a 14 anni gli regala una tromba, che però Paul baratta subito con la sua prima chitarra acustica e, pur essendo mancino, comincia a suonarla e a comporre i suoi primi brani. Grazie alla sua bravura di studente, Paul ottiene la missione al prestigioso Liverpool Institute, dove nel 1954 conosce George Harrison. Tre anni dopo, durante una festa, conosce John Lennon e milita con lui nei Quarrymen, i quali, dopo un paio di tour all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso in formazione di Ringo Starr e George Harrison diventano una leggenda. Quando i Beatles si sciolgono ufficialmente nell'aprile 1970, Paul McCartney ha già avviato una parallela carriera solista iniziata nel 1966 con la composizione della colonna sonora del film The Family Way. In concomitanza con l'annuncio della fine dei Beatles, McCartney pubblica il suo omonimo disco d'esordio che contiene Maybe I'm Amazed, Junk e altri brani composti per i quattro di Liverpool, ma mai editi. L'anno dopo, assieme alla moglie Linda, realizza i singoli Another Day e Uncle Albert e l'album Rem. Nel 1971, sempre insieme alla moglie Linda, il batterista Danny Sewell e il chitarrista Danny Lane, Paul McCartney fonda i Wings, gruppo con il quale nello stesso anno pubblica Wild Life, album che viene accolto tiepidamente, come il successivo singolo Give Ireland Back to the Irish del 1972. A far tornare l'ex Beatle in alta classifica nel 1973 è il fortunato album Red Rose Speedway, disco in cui compare la ballata My Love.

Nell'estate 1973, la sera prima di partire per la Nigeria, dove Paul McCartney intende registrare il nuovo LP della band, Sewell e McCallow lasciano il gruppo e i Wings, ridotti ai soli Paul, Linda e Danny Lane, decidono comunque di andare a Lagos per registrare Band on the Run, raccolta di inediti che resta in classifica per 2 anni e segna la definitiva consacrazione del musicista di Liverpool a leggenda del rock. Negli anni seguenti, sempre con i Wings, pubblica Venus and Mars del 1975, Wings at the Speed of Sound e il triplo album dal vivo Wings Over America del 1976, London Town del 1978 e Back to the Egg del 1979. Nel 1980 Paul McCartney decide di presentarsi di nuovo come solista e pubblica l'album McCartney Second. Negli anni 80 seguono collaborazioni illustri con colleghi del calibro di Stevie Wonder nel brano Ebony and Ivory e Michael Jackson nei duetti The Girl Is Mine e Say Say Say e singoli di enorme successo come Coming Up e Waterfalls.

Se la carriera di musicista riprende il volo, il McCartney regista non ha altrettanta fortuna. Il suo film Give My Regards to Broad Street del 1984 è un flop clamoroso e la sua stella sembra brillare di meno, nonostante la partecipazione a Live Aid di Bob Geldof, l'uscita del brano Spies Like Us, nell'omonimo film di John Landis con Dan Aykroyd e Chevy Chase e la pubblicazione dell'album Press to Play del 1986. Protagonista di una fenomenale run 3 con l'antologia All the Best del 1987, che contiene il singolo inedito Once Upon a Long Ago, nel 1988 McCartney realizza Choba BCCCP, primo album di musica rock destinato esclusivamente al mercato sovietico. Sempre alla fine degli anni Ottanta, l'ex Beatle torna a fare concerti e le sue tournée trionfali portano all'uscita di Tripping the Live Fantastic, il doppio album dal vivo edito nel 1990.

Nel 1991 Paul McCartney decide di comporre un'opera classica, il Liverpool Oratorio, una specie di autobiografia in musica scritta assieme al direttore d'orchestra americano Carl Davis ed eseguita per la prima volta con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nella Cattedrale di Liverpool. Due anni di attesa e nel 1993 McCartney torna al pop con Off the Ground e il disco dal vivo Paul is Live. Nel 1997 McCartney è stato insignito del titolo di Cavaliere, Sir, da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Sempre nel 1997 Sir Paul presenta una nuova opera, Standing Stone, e con lo pseudonimo The Fireman pubblica Rush's First e Second, due progetti elettronici. Rimasto vedovo di Linda, l'ex Beatle conclude gli anni 90 debuttando come pittore, registrando il DVD Live at the Cavern Club e pubblicando Working Classical con la London Symphony Orchestra. Protagonista delle riviste rosa per il suo matrimonio con l'ex modella Heather Mills, McCartney nel terzo millennio torna a scalare le hit parade con il CD Chaos and Creation in the Backyard del 2006 e Memory Almost Full del 2007. A farlo tornare di nuovo ai vertici delle classifiche mondiali nel 2013 è New, singolo che anticipa l'omonimo album uscito alla metà di ottobre. Sempre impegnato in tour che toccano i 5 continenti, nell'ottobre 2016 l'ex Beatles è protagonista al già leggendario Desert Trip Festival di Indio in California, dove divide il palco con altre icone quali i Rolling Stones, Bob Dylan, The Who e Roger Waters.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Michael Jackson. Se il pop ha un re, questo re è Michael Jackson. L'eterno Peter Pan del pentagramma è nato il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana. Incoraggiato dal padre, che suona la chitarra in una piccola band R&B, sia Michael che i suoi fratelli si avvicinano alla musica fin da piccoli. È proprio Joseph Jackson, il papà di Michael, a intuire per primo il talento dei figli e a spingerli a formare un gruppo, i Jackson 5. Un'intuizione che si rivelerà fortunatissima. Assoldati dalla Motown, i fratelli Jackson realizzano ben 15 album di successo in soli 7 anni. Pur essendo ancora nei Jackson 5 nel 1972, Michael Jackson debutta come solista pubblicando Got to Be There, il primo dei suoi 4 album per la Motown. 6 anni dopo, il giovane artista lascia definitivamente i Jackson 5 e prosegue da solo. È il 1978, lo stesso anno in cui il giovane Jackson duetta nella colonna sonora del film The Wiz con Diana Ross. A cambiare il suo destino alla fine degli anni 70 è la scelta di realizzare album assieme al celebre produttore Quincy Jones. La coppia, sotto l'egida dell'etichetta Epic, si mette subito al lavoro e nel 1979 Jacko registra Off the Wall, disco che raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo.

Dopo il formidabile successo di Off the Wall, Michael Jackson è ormai una delle star mondiali più amate e tutto è pronto per il più grande exploit discografico di tutti i tempi, l'album Thriller. Raccolta di inediti che esce il 1 dicembre 1982 e resta in cima alle classifiche per 37 settimane, entrando nel Guinness dei primati come l'album più venduto nella storia della musica, con 109 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione al 2007, anno in cui viene messa in vendita l'edizione speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita. Da Thriller sono stati estratti 7 fortunatissimi singoli, tra i quali Billie Jean, Beat It e naturalmente la title track. A incrementare il successo delle nuove canzoni ci sono i video davvero fantastici. Thriller, in particolare, è un vero e proprio minifilm, diretto dal geniale John Landis e impreziosito da coreografie che anche a distanza di decenni restano ineguagliate. Jaco, in questo periodo, si esibisce in un passo che entra di diritto nella storia della danza moderna, il Moonwalk. Celebre camminata all'indietro utilizzata dal vivo e su video sulle note di Billie Jean. Nel 1984, Thriller, che originariamente si sarebbe dovuto intitolare Give Me Starlight, riceve 12 nomination ai Grammy Awards e ne vince 8. Un vero record per un solo album.

Nel 1984, nonostante sia ormai una superstar, Michael Jackson torna a esibirsi con i fratelli nel Victory Tour, evento che lancia nel firmamento pop anche le sorelle Janet e LaToya. Nel frattempo, Jacko si trasferisce nel grandioso Ranch Neverland, una villa smisurata che il cantante si fa costruire in California. In questo periodo Jackson inizia a sottoporsi a una serie infinita di interventi di chirurgia plastica e attorno a lui si diffondono strane leggende metropolitane, come quella secondo la quale dormirebbe in una camera iperbarica. Nel 1985, insieme a Lionel Richie, promuove il progetto We Are the World a favore dei bambini africani. E il successo è immediato. Partecipano all'iniziativa tutti i più celebri VIP della musica mondiale: Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel.

Due anni di attesa e nel 1987 esce il seguito di Thriller, l'album Bad, che assicura a Michael Jackson l'ennesima lunga permanenza ai primi posti delle classifiche dei 5 continenti. Stessa sorte che tocca a Dangerous, del 1991. Il 26 maggio 1994, Michael Jackson sposa Lisa Mary Pursley, la figlia del re del rock and roll. Due anni dopo, quando i due divorzieranno, Michael convolerà a nozze con la sua infermiera, che gli darà il primo figlio nel febbraio 1997. Nel giugno 1995 esce History, doppio album suddiviso tra Greatest Hit e brani inediti, tra cui il singolo Scream, in duetto con la sorella Janet. Ancora due anni e Michael Jackson torna a pubblicare altre canzoni destinate a emozionare i suoi milioni di fan sparsi nel mondo. Blood on the Dance Floor. Il 2001 è un anno fondamentale per Michael Jackson. Nel mese di marzo viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e a settembre il New York City's Madison Square Garden ospita un mega concerto organizzato per i 30 anni di carriera. Fra gli ospiti che cantano in suo onore, star come Whitney Houston, Britney Spears e Liza Minnelli. All'indomani della tragedia delle Twin Towers, Michael Jackson scrive una canzone dedicata alle vittime. Con 40 star, tra cui Celine Dion, Mariah Carey e Santana, registra il brano What More Can I Give? Sempre nell'ottobre 2001 viene pubblicato Invincible, che contiene il singolo You Rock My World, nella cui versione video c'è perfino un prezioso cameo di Marlon Brando. Due anni dopo, nel novembre del 2003, esce la raccolta di successi Number Ones. Proprio mentre inizia la campagna pubblicitaria per il Greatest Hit, si diffonde anche la notizia che Michael Jackson dovrà essere arrestato per accuse plurime di molestie a bambini. Il processo si conclude il 14 giugno 2005. La giuria del Tribunale di Santa Maria lo dichiara non colpevole per tutte e 10 i capi di accusa a suo carico. Michael Jackson muore improvvisamente a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Carlos Santana.
3: Carlos Augusto Alves Santana, nato il 20 luglio 1947 ad Autlan de Navarro da un suonatore mariachi, fin da bambino riesce a volare sul pentagramma. Il primo strumento che il piccolo Carlos suona per accompagnare le esibizioni di suo padre è un violino. Violino che, pochi anni dopo, lascerà il posto alla chitarra, più facile da portare in giro e più adatta all'esecuzione del repertorio popolare per il quale viene ingaggiato. I primi concerti da solo, a Tijuana sul confine messicano, li tiene poco più che adolescente, davanti agli ubriaconi che frequentano le bettole e gli infimi club del confine. Un'esperienza dura, che però gli tornerà utile negli anni 60, quando, trasferitosi a San Francisco con la famiglia, riuscirà a farsi subito un nome nel circuito dei locali più importanti della città. Per la Santana Blues Band, il gruppo fondato alla fine del 1966, con il chitarrista Tom Frazier, il percussionista Mike Carabello, il batterista Rod Harper, il bassista Gus Rodriguez e l'organista Greg Rowley, è facile richiamare pubblico alle proprie esibizioni e anche ottenere il primo contratto discografico. Nel 1969, per l'etichetta Columbia Records, esce Santana, esordio che fa conoscere il nome di Santana e del suo gruppo in tutti gli Stati Uniti.

Diventato ormai una star, nel 1969 Carlos Santana entra di diritto nella rosa degli ospiti del mitico festival di Woodstock. Qui, davanti a mezzo milione di persone, impone la sua miscela di note roventi e di ritmi sudamericani che dà vita al cosiddetto movimento del rock latino. Nella musica di Santana c'è sempre stata una forte componente mistica e religiosa, che diventa evidente in Abraxas del 1970. Un album che, trainato da brani come Black Magic Woman, Oye Como Va e Samba Pati, si piazza al numero uno della classifica americana per 5 settimane di seguito. L'anno dopo, nel 1971, il chitarrista messicano è di nuovo ai vertici della classifica americana con Santana 3. Disco che resta al numero uno nella classifica degli album più venduti in USA per un mese e mezzo. È in questo periodo che il musicista si prende una vacanza dalla sua blues band per incidere un disco dal vivo col batterista jazz Buddy Miles, una delle tante fenomenali collaborazioni che il chitarrista realizzerà nel corso della sua carriera. Il jazz si affaccerà anche nel successivo album intitolato Caravanserai del 1972. Nello stesso anno, Santana conosce Deborah King, figlia del musicista blues Saunders King, che diventa sua moglie pochi mesi dopo. La coppia ha 3 figli, Salvador, Stella e Angelica.

Carlos Santana ha un compagno di fede, il chitarrista John McLaughlin, con il quale condivide lo stesso guru, Sri Chinmoy, e con cui realizza un album ispirato a tematiche religiose, Love, Devotion and Surrender. È in questo periodo che assume il nome spirituale di Divadip, ovvero Lanterna ed Occhio di Dio, e decide, assieme alla Santana Blues Band, di abbandonare il jazz e la fusion. Con Amigos, del 1976, il chitarrista torna alle atmosfere latine degli esordi. È una scelta felice. Tra i nuovi pezzi non solo compaiono le straordinarie Dance Sister Dance e Let It Shine, ma è compresa anche la strumentale Europa, che riporta il gruppo ai primi posti in classifica. Nel 1977, sulla scia del successo di Europa, Santana e il suo gruppo pubblicano il doppio album Moonflower, che è in gran parte registrato dal vivo. Moonflower rappresenta in qualche modo l'apice della prima parte della carriera di Divadip, che negli anni 80 e 90 godrà sì di un grande seguito, ma non riuscirà a bissare i clamorosi record discografici già stabiliti. Gli album solisti, i CD realizzati con la band come Winning del 1981 o Freedom del 1986, vengono accolti in maniera tiepida dal grande pubblico. In poche parole, Santana è confinato ai margini delle classifiche, tranne che per poche eccezioni, come la colonna sonora del film La Bamba del 1986, il live del 25enne di Woodstock e la pubblicazione del remaster di Live at the Fillmore 68. A incoronarlo nuovamente re delle charts e farlo conoscere alle generazioni più giovani, ci pensa Supernatural, album nel quale compare anche Maria Maria, canzone incisa con il duo R&B The Product GMB.

A Supernatural, disco in cui Santana fonde rock, funky e hip hop, collaborano star della musica americana come Bobby Martin, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Dave Matthews ed Eagle Eye Cherry. Oltre a Maria Maria, dal disco vengono estratti anche i singoli Smooth, cantata da Rob Thomas dei Matchbox 20, e Corazón Espinado con Immaná. Il ritorno del musicista di origine messicana è trionfale. Supernatural vende oltre 25 milioni di copie e si accaparra ben 9 Grammy Award. Negli anni 2000 l'artista continua a sfornare dischi capolavoro come Divine Light del 2001 e Shaman del 2003. Anche in questo inizio millennio sono molte le collaborazioni importanti. Santana lavora con Michael Jackson nella stesura del brano Whatever Happens e registra in studio con i P.O.D. Angelique Kidjo e Chad Kroeger. Shakira e Tina Turner, inoltre, collaborano a Ultimate Santana, l'antologia che esce nel 2009. Anche nel terzo millennio, Santana continua a essere prolifico oltre che geniale. Al suo attivo, oltre alla raccolta dei più grandi della sei corde Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time del 2010, ci sono Shaman del 2002, All That I Am del 2005, Shapeshifter del 2012, Corazón del 2014 e Santana 4 del 2016. Nel 2010 il musicista di origine messicana è stato protagonista anche delle cronache rosa. Durante un concerto a Chicago, dopo aver suonato Corazón Espinado, ha pubblicamente chiesto alla sua batterista Cindy Blackman di sposarlo. Il sì è stato accompagnato dall'ovazione del pubblico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chic. Mentre il mondo del rock è scosso dal fenomeno del punk, in America la disco diventa un business smisurato. Quella che fino a pochi anni prima era musica da ritrovi poco conosciuti al di fuori delle notti insonni di New York, nel 1977 è diventata un genere sonoro che muove miliardi di dollari. Al cinema si fa la fila per vedere La febbre del sabato sera con John Travolta, alias Tony Manero, e nelle charts spopolano star come Donna Summer e Gloria Gaynor e gruppi come gli Chic. Band fondata dal chitarrista Nile Rodgers e dal bassista Bernard Edwards. A completare il gruppo, l'ex batterista delle La Belle, Tony Thompson, e due cantanti, Norma Jean Wright, che più tardi verrà sostituita da Lucy Martin, e Alpha Anderson. Il primo disco, intitolato Chic come l'ensemble, esce proprio nel 1977. Tra le canzoni registrate agli Electric Lady Studios di New York City, anche il fortunato 45 giri Dance, Dance, Dance.

Dance Dance Dance e gli altri brani del primo album omonimo degli Chic portano Nile Rodgers e soci nella top 30 della classifica degli album più venduti in America. Un ottimo inizio che prelude allo sconfinato successo del successivo LP, Se Chic. A far esplodere il fenomeno Chic è il brano Le Freak. Appena uscito, il disco, che sul lato B ha inciso il brano Sour Fair, balza subito al numero 1 della Billboard Top 100 e nel giro di poche settimane vende la bellezza di 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Un record per la Atlantic Warner Music, l'etichetta che lo ha pubblicato, che verrà battuto solo nel 1990 da Vogue di Madonna. In America, come nei Paesi Bassi, in Norvegia, come in Italia, gli Chic fanno ballare tutti. Niente male per una canzone nata durante una jam session nell'appartamento di Edwards, al ritorno da una serata al Club Studio 54, dove il bassista aveva incontrato Grace Jones.

Con le Freak sono in molti a pensare che gli Chic abbiano raggiunto il top della loro carriera, ma così non è. A solo un anno da Se Chic esce Risqué, terzo album del gruppo newyorkese che contiene brani divenuti un simbolo dell'era disco come Good Times, pezzo che verrà campionato centinaia di volte e diventerà fonte di ispirazione per brani come Adventures on the Wheels of Steel di Grandmaster Flash, Rapper's Delight della Sugar Hill Gang e perfino per Another One Bites the Dust dei Queen o Rapture dei Blondie. Gli Chic, pur avendo solo tre album alle spalle, sono ormai un punto di riferimento nella grande mela. E sempre nel 1978, i fondatori della band, Nile Rodgers e Bernard Edwards, decidono di produrre anche altri ensemble. La loro firma compare su successi come We Are Family delle Sister Sledge, Spacer di Sheila and B. Devotion e Upside Down di Diana Ross.

con l'avvento degli anni 80, gli chic conoscono un rapido declino e album come Real People, Take It Off o Tongue in Cheek non lasciano alcuna traccia o quasi. Per 9 anni l'ensemble resta inattivo, finché nel 1992, dopo essersi incontrati a una festa, Rogers e Edwards decidono di tornare insieme

Budokan, che vede la partecipazione di guest star come Slash dei Guns N' Roses. Un altro live degli Chic, versione Rogers solo, esce nel 2006 e viene registrato ad Amsterdam. Anche in questo caso non mancano pezzi storici come Everybody Dance.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lenny Kravitz, figlio del produttore discografico Cy Kravitz e di Roxy Rocker. Attrice diventata famosa per il telefilm Jefferson, Lenny Kravitz fin da piccolo si dedica allo studio di chitarra, basso, batteria e pianoforte e canta per il California Boys Choir e la Metropolitan Opera. Il debutto discografico con lo pseudonimo di Romeo Blue avviene nel 1983. All'epoca il giovane polistrumentista newyorkese si ispira ai grandi del jazz, oltre che a Prince. In cerca della propria identità artistica, alla fine degli anni Ottanta lascia la California dove è cresciuto per tornare nella natia Grande Mela. Qui, nel 1987, sposa Lisa Bonet, un interprete del Crosby Show, e nel 1988 firma un contratto discografico con la Virgin. Il debut album Let Love Rule esce nel 1989 e grazie a singoli come I Built This Garden For Us ottiene un buon successo.

A un anno dal suo debutto, Lenny Kravitz intreccia con Madonna una relazione che la porta a comporre per lei il brano Justify My Love, ma anche al divorzio da Lisa Bonet. È proprio alla fine del suo matrimonio che nel 1991 dedica il nuovo CD Mama Said. Tra le tracce dell'album It Ain't Over Till It's Over, Always on the Run, al quale collabora anche il chitarrista dei Guns N' Roses Slash, e All I Ever Wanted, scritta con Sean Lennon. Solo 2 anni di lavoro e il musicista americano è pronto a conquistare il mondo scrivendo una delle pagine più eccitanti del rock moderno. Il CD Are You Gonna Go My Way, che oltre alla title track contiene anche pezzi come Believe, Is There Any Love in Your Heart e Black Girl. Grazie a questo suo terzo formato lungo, Kravitz vince un Brit Award come miglior artista maschile, mentre il video di Are You Gonna Go My Way, diretto da Mark Romanek, viene premiato agli MTV Video Music Awards.

Invitato a tributare omaggio ai Kiss, Kravitz nel 1995 reinterpreta Juice. Nello stesso anno pubblica il suo nuovo album, Circus, che entra nella top 10 americana, trainato da Rock and Roll is Dead e Can Get You Off of My Mind. Deciso ad allargare i propri orizzonti musicali, nel 1998 il musicista realizza Five, raccolta di inediti in cui sperimenta sonorità elettroniche. Fly Away, If You Can Say No e I Belong to You, i pezzi del disco, fanno vincere al suo autore due Grammy Awards. Impegnato a promuovere dal vivo le sue canzoni in tutto il mondo, Lenny nel 2000 pubblica il suo primo Greatest Hits, contenente anche l'inedita Again, a cui viene attribuito un Grammy come al successivo singolo Dig It, tratto dal nuovo album Lenny del 2001. Nei primi anni del terzo millennio, il musicista realizza numerose collaborazioni, tra cui quelle con Jay-Z per i brani Guns N' Roses e Storm, o con Michael Jackson per Another Day, o i Nerd nell'album Fly or Die. Baptism è il titolo del settimo album che esce nel 2004 e che comprende hit come Where Are We Running e California.

All'indomani dell'uscita di Baptism, Lenny Kravitz è di nuovo impegnato in una tournée mondiale che lo porta a suonare anche in Italia. A causa dei tanti live, per avere il nuovo album bisogna attendere il 2008 e l'uscita di Is It Time for a Love Revolution? La raccolta di inediti, che contiene anche I'll Be Waiting, viene realizzata per il mercato giapponese con tre bonus track: il reggae Uncharted Terrain, il blues style Zeb Confused e Tu M'Apri Le Coeur, monologo dedicato al regista Luc Perissinotti. Amato da critica e pubblico, il nuovo lavoro di Kravitz arriva tra i primi 5 dischi della classifica americana, vendendo oltre 1 milione di copie nel mondo. Di nuovo 3 anni di pause e di concerti, e nel 2011 esce Black and White America. Le nuove canzoni, una delle quali è la celebre Push, vengono stampate anche su doppio vinile e in formato DVD.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: 6 e un minuto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 7.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Gamma Radio, giornale radio.
8: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000
1: li ascolti in streaming.

0: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti, la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
2: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
6: E tutto insieme dove lo trovi?
5: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
6: Più scelta, più possibilità, più brand.
5: E un solo indirizzo da ricordare.
6: Jedshop.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Graduale miglioramento del tempo questo venerdì sulla Lombardia, anche se soprattutto nella prima parte del giorno saranno ancora possibili delle piogge e delle acquazzoni, ma piano piano si faranno avanti anche delle belle schiarite. In vista di un fine settimana l'insegna di ampie zone di sereno e tra l'altro anche le temperature che sono calate nelle ultime ore e che anche questo venerdì rimarranno al di sotto dei 25 gradi, nel weekend ne guadagneranno un paio. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle di...
6: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: nasty.
1: Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8

0: ultimi tre mesi. Hai saputo? E ora dossier. Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 8.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bel Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
6: Cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
5: Europa League esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley. L'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie età e massima competenza.
3: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoGay, okay, più vicino a te.
5: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. In questa giornata di venerdì una circolazione di bassa pressione in quota impegnerà ancora le nostre regioni settentrionali, anche Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con tratti in stabilità. Una mattinata di nuvolosità regolare e qualche nuovo rovescio a sfondo temporalesco a macchie di leopardo a interessare alcune aree, soprattutto proprio tra Piemonte e Lombardia. Meglio verso la serata con generale stabilità e schiarite sempre più ampie. E nel weekend un lieve aumento della pressione atmosferica favorirà un fine settimana più stabile e soleggiato al nord-ovest. E rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Gamma Radio.

0: non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Okay, più vicino a te.
3: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su bricookay.it.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
6: MCA, materassi da 50 anni.
8: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 9. E un minuto.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati 2 jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato 2 mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspidas, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: proprio a ripartire?
1: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
0: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
1: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 18

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Graduale miglioramento del tempo questo venerdì sulla Lombardia, anche se soprattutto nella prima parte del giorno saranno ancora possibili delle piogge e delle acquazzoni, ma piano piano si faranno avanti anche delle belle schiarite. In vista di un fine settimana l'insegna di ampie zone di sereno e tra l'altro anche le temperature che sono calate nelle ultime ore e che anche questo venerdì rimarranno al di sotto dei 25 gradi, nel weekend ne guadagneranno un paio. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Joe Cocker,

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: migliori prezzi sul mercato. Catalogo più ampio d'Italia. Bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
1: Su jedshop.it.
0: Jedshop.it. E-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
1: Jedshop.it. Soluzioni ad hoc. Prestazioni al top.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
8: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
9: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
10: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
9: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
13: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
14: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 10.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Bentrovati. Nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo. Dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza. 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verea.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: BricoK, più vicino a te.
8: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
11: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. In questa giornata di venerdì una circolazione di bassa pressione in quota impegnerà ancora le nostre regioni settentrionali, anche Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con tratti in stabilità. Una mattinata di nuvolosità regolare e qualche nuovo rovescio a sfondo temporalesco a macchie di leopardo a interessare alcune aree, soprattutto proprio tra Piemonte e Lombardia. Meglio verso la serata con generale stabilità e schiarite sempre più ampie. E nel weekend un lieve aumento della pressione atmosferica favorirà un fine settimana più stabile e soleggiato al nord-ovest. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Suoniamo solo grandi successi.

0: non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
3: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani.
3: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: Vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Effettivamente, non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
9: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio.
6: In primo piano il calcio, Europa League, comincia nel migliore dei modi l'avventura della Juventus, 5-0 contro gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti, oltre a Nico Gonzalez e Colomoni, in gol anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere Spalletti, così sulla gara dei suoi.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità.
6: Serie A si apre stasera la quinta giornata con Monza Sassuolo, calcio d'inizio ore 20:45, un quarto d'ora prima comincia anche il turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Il 3-2 contro i balcanici vale l'accesso agli ottavi di finale contro la Danimarca, in programma domenica sera a Torino. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno a novembre le finals di tennis. Dopo Sinner e Zverev è Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Shelton. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani.
2: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di
8: Joe Cocker.

0: Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
13: Gamma Radio Golden Hits.

0: Mezzogiorno.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Ancora violenza a scuola, uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha accoltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, in stato di shock, non è in pericolo di vita. Salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata alle 20.45, c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Pallavolo, all'europeo maschile gli azzurri battono al tiebreak la Slovenia e chiudono al comando il girone A. Sfideranno domenica a Torino la Danimarca per gli ottavi di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Davvero.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ma giusto un limite.
6: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: Vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
8: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
3: fuori. Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.
2: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
3: E tutto insieme dove lo trovi?
2: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
3: Più scelta, più possibilità, più brand.
2: E un solo indirizzo da ricordare.
3: Jedshop.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoGay, okay, più vicino a te.
4: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
9: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
10: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
9: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
11: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno.

0: Inghito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
9: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
8: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
11: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
10: La domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani.
4: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: Vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
12: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna, tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 14.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bentrovati, l'escalation è la penisola araba colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
5: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo al ministro della difesa Crosetto, la penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
4: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99. TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria G Villa. A Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
5: Su jedshop.it.
4: Jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
5: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Attesa ancora un po' di instabilità nelle prossime ore sulle regioni di nord-ovest, ma con fenomeni che tenderanno progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 23-26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, valori massimi in lieve ripresa, temperature minime comunque frizzanti con valori intorno ai 17-18 gradi. Nella giornata di sabato infatti avremo nubi alternate a schiarite in un contesto in miglioramento. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
7: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
8: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
9: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
13: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da
1: da Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di a Milano dal 1906.
3: Sono le 15.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000 ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

gamma radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo? E ora Dossier.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: Vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Effettivamente, non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
7: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
9: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama all'800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Insistono ancora un po' di nuvole in Lombardia, ma si sta andando verso un progressivo miglioramento del tempo, schiarite sempre più ampie e decise nelle prossime ore, con solo le montagne che vedranno ancora qualche acquazzone, anche la fascia prealpina, ma fenomeni per lo più isolati. In vista di un weekend che sostanzialmente sarà bello, con il sole protagonista, domani giusto qualche residuo annuvolamento. Temperature oggi non oltre i 25 gradi, ma nel weekend torneremo a toccare i 27-28. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Joe Cocker.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore, da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano, in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
10: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e a breve da Trump arriverà una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussona Centocelle fuori Roma. Un ragazzo di 13 anni ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola su Telegram. È stato fermato. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno in questa direzione. Emergono nuovi dettagli sulla notte nera di Rozzano, quella tra mercoledì e giovedì. C'è stato un raduno spontaneo di cittadini che si è trasformato in una notte ad altissima tensione con brutali aggressioni a immigrati dopo che un 24enne marocchino aveva infastidito una donna. I residenti sono esasperati dalla criminalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
2: Rigol di... A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
4: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Davvero.
5: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Scoprila a Seregno e a Monza solo da Gvilla. www.gvilla.com.
7: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
8: E tutto insieme dove lo trovi?
7: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
8: Più scelta, più possibilità, più brand.
7: E un solo indirizzo da ricordare.
8: Jedshop.it.
9: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Attesa ancora un po' di instabilità nelle prossime ore sulle regioni di nord-ovest, ma con fenomeni che tenderanno progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 23-26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, valori massimi in lieve ripresa, temperature minime comunque frizzanti con valori intorno ai 17-18 gradi. Nella giornata di sabato infatti avremo nubi alternate a schiarite in un contesto in miglioramento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90.
2: Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di
4: Joe Cocker.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: pronti a ripartire?
1: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
0: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
1: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigol di...
3: A Milano dal 1906.
0: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti, la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani.
4: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
8: Su jedshop.it.
7: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
8: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Sono le 17.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gamma Box.
6: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Le crisi internazionali faranno lievitare ulteriormente il costo della vita.
7: Brutte notizie per gli italiani. Oggi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha detto che lo shock energetico dovuto alle due guerre in corso, quella appunto nel Golfo Persico e quella in Ucraina, si trasferirà a breve purtroppo sulle bollette sia delle famiglie che delle imprese italiane. Quindi oltre allo shock che abbiamo già subito col rialzo dei prezzi dei carburanti, quindi diesel e benzina, che alzo dei prezzi che purtroppo non è riuscito ad essere contenuto neanche dagli sconti sulle accise fatti da questo governo, ebbene ci apprestiamo ad avere un'altra bella bastonata, stavolta sulle bollette di gas e di luce, perché appunto l'aumento dei prezzi delle materie prime, quindi del petrolio e del gas, ormai sta per arrivare sulle nostre bollette. Poi fra l'altro è un aggravio che poi si unisce a quello che c'è stato in questi ultimi due mesi, dovuto invece al caldo, all'extra costo che abbiamo pagato in bolletta per l'utilizzo dei condizionatori. Proprio appunto in questo mese di settembre stanno cominciando ad arrivare o sono arrivate in tante case degli italiani le bollette della luce di luglio-agosto, cioè i due mesi più caldi, ebbene in media sono delle bollette molto più alte proprio dovute ai maggiori consumi. Ebbene il prezzo unitario, diciamo, dell'energia aumenterà ulteriormente, insomma almeno questo è quello che prevede Giorgetti, nei prossimi mesi, e quindi l'autunno sarà caldo, nel senso che sarà caldo da un punto di vista economico per tante famiglie ma anche per le imprese italiane.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no?

0: carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it. Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: Dimmi qua.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
7: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Insistono ancora un po' di nuvole in Lombardia, ma si sta andando verso un progressivo miglioramento del tempo, schiarite sempre più ampie e decise nelle prossime ore, con solo le montagne che vedranno ancora qualche acquazzone, anche la fascia prealpina, ma fenomeni per lo più isolati. In vista di un weekend che sostanzialmente sarà bello, con il sole protagonista, domani giusto qualche residuo annuvolamento. Temperature oggi non oltre i 25 gradi, ma nel weekend torneremo a toccare i 27-28. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
0: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
5: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani.
5: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: Vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
9: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Però.
10: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere? Affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. 0362 91 92 40. Crippatappezziere.it.
11: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morbegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morbegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morbegnoincantina.info. Morbegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.
12: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 18.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Le crisi internazionali faranno lievitare ulteriormente il costo della vita.
6: Brutte notizie per gli italiani. Oggi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha detto che lo shock energetico dovuto alle due guerre in corso, quella appunto nel Golfo Persico e quella in Ucraina, si trasferirà a breve purtroppo sulle bollette sia delle famiglie che delle imprese italiane. Quindi oltre a lo shock che abbiamo già subito col rialzo dei prezzi dei carburanti, quindi diesel e benzina, che rialzo dei prezzi che purtroppo non è riuscito ad essere contenuto neanche dagli sconti sulle accise fatti da questo governo, ebbene ci apprestiamo ad avere un'altra bella bastonata, stavolta sulle bollette di gas e di luce, perché appunto l'aumento dei prezzi delle materie prime, quindi del petrolio e del gas, ormai sta per arrivare sulle nostre bollette. Poi fra l'altro è un aggravio che poi si unisce a quello che c'è stato in questi ultimi due mesi, dovuto invece al caldo, all'extra costo che abbiamo pagato in bolletta per l'utilizzo dei condizionatori, proprio appunto in questo mese di settembre. Stanno cominciando ad arrivare o sono arrivate in tante case degli italiani le bollette della luce di luglio-agosto, cioè i due mesi più caldi. Ebbene, in media sono delle bollette molto più alte, proprio dovute ai maggiori consumi. Ebbene, il prezzo unitario, diciamo, dell'energia aumenterà ulteriormente, insomma, almeno questo è quello che prevede Giorgetti, nei prossimi mesi, e quindi l'autunno sarà caldo, nel senso che sarà caldo da un punto di vista economico per tante famiglie, ma anche per le imprese italiane.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a €189. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
9: Dettagli in negozio online.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima. Ma giusto un limite.
9: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: Vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Effettivamente, non c'è più differenza.
9: No, la differenza c'è. È Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
11: Nello showroom Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano.
12: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Per la tua pubblicità su Gamma Radio, scrivi a info@gp.it o chiama all'800 239 182.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
5: Ci servono volantini e brochure per domani, a chi possiamo rivolgerci a Milano?
6: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
10: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
13: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: da Autorigol di Volkswagen Milano. L'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.

0: a Milano dal 1906.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze, nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Auto Rigol di...
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di via Gallarate e nel centro usato di via Novara.
14: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
15: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Musica senza tempo.

0: prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
11: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Da oggi in vigore il decreto legge che abolisce il bollo auto dal 2027. Le opposizioni accusano usati i fondi del PNRR. Per il ministro dell'economia Giorgetti invece si tratta di risparmi del PNRR, quindi ormai soldi nazionali.

0: nazionali e di come impiegarli decide la politica.
1: Come non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
0: 13enne ferisce la docente in una scuola media di Roma, l'aggressione in classe con spray urticante e coltelli, voleva fare una diretta via social, il ragazzo interrogato dai carabinieri e dalla procura per i minorenni. Colpito un caccia Eurofighter italiano in una base italiana in Arabia Saudita, nessun militare nostro connazionale ferito, si intensifica la missione dell'Unione Europea Aspides nel Mar Rosso. Prima degli azzurri, area di grandi sfide in Serie A, domani Roma contro l'Inter, entrambe a punteggio pieno, stasera antipasto Monza-Sassuolo. È tutto da Nicola De Muro.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti, la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani.
1: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
3: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
4: Su jedshop.it.
3: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
4: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
1: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 188.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Joe Cocker!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Gamma Radio.

0: a ripartire?
1: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
0: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
1: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
6: E tutto insieme dove lo trovi?
5: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
6: Più scelta, più possibilità, più brand.
5: E un solo indirizzo da ricordare.
6: Jedshop.it.
7: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima. Ma giusto un limite.
9: Ancora? Siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: Vero? Ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. È Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.
11: Nello showroom Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Scoprila a Seregno e a Monza solo da Gvilla. www.gvilla.com.
16: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, l'usato ha qualcosa da dirti. T-Roc da 20.200 euro, Polo da 14.900 euro, Taigo da 19.400 euro. Tutte certificate e garantite fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Aperti tutti i giorni di settembre.
2: Autorigol di... A Milano dal 1906.
3: Sono le 21.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parla fuori.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi.

30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Joe Cocker!

CibiPlast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CibiPlast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: sono le 22.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Go.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

Ah.

0: buonanotte.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.